primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto?

0: È nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo. La ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto. Da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo. Via San Marco a Sottomarina.
2: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ammasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
1: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
1: Osh Caffè.
0: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Gianluca Grignani, una canzone di qualche anno fa, non dirò il tuo nome. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Oggi giovedì 10 settembre 2026. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio saluto intanto a tutti e tutte voi. Che sia una bella giornata, a prescindere dal tempo. Problemi vari che affronteremo, beh, come ogni giorno del resto, quando mai mancano, è vero, però dai, forza e coraggio che anche oggi affronteremo questa giornata nel migliore dei modi. Poi c'è Radio BCS che vi fa buona compagnia, tante belle canzoni anche quest'oggi e tanta informazione e le nostre chiacchiere naturalmente, come sempre. Da Radio BCS il saluto a tutti e a tutte voi. Giornata al momento tranquilla, è il primo giorno di scuola, però i ragazzi cominciano anche un po' più tardi, non c'era neanche tutto sto gran traffico scolastico stamattina perché appunto i primi giorni sono un po' di assestamento, si comincia un po' più tardi eccetera. L'affluenza all'ora in cui arrivo io, per dire, ci sarà magari nei prossimi giorni. Comunque ecco, l'ho già fatti gli auguri ieri, ma cari genitori fatelo da parte mia ai vostri ragazzi, ai vostri bambini che tornano a scuola. Tanti auguri di un buon anno scolastico, di un buon inizio soprattutto, che vada per il meglio. E a tutti gli altri, ovunque siate, qualsiasi cosa facciate, comunque arrivi il saluto di Radio BCS. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Non piove al momento, anche se anche la giornata di oggi è così così, è un po' instabile, come dicono anche le previsioni. Da me un'oretta fa circa piovigginava già un po', poi ha smesso e al momento non piove. Vediamo cosa succede, anche perché giovedì giornata di mercato, vedremo se si potrà svolgere regolarmente. Beh, incrociamo le dita. E allora tra poco l'oroscopo, poi gli aggiornamenti sulle notizie come sempre. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Malcolm Todd, Herring, l'ascoltiamo mentre io mi preparo e subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: C'è l'oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi intanto, tanti auguri, buon compleanno. Oggi è Santa Pulcheria, non so neanche come si dica, nome stranissimo, non credo ci sia qualcuno si chiami così, ma non si sa mai, quindi auguri a tutti i festeggiati di oggi, a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza questo 10 di settembre. E adesso cominciamo. Allora, Ariete, il massiccio raggruppamento di pianeti in Vergine sposterà oggi tutta l'attenzione sulla vostra routine e sul vostro benessere. È il momento di riorganizzare le vostre giornate e di lasciare andare le polemiche, eh? Toro, sperimenterete un vero e proprio sblocco energetico oggi. La Luna si unirà al Sole e a Mercurio in Vergine, regalandovi un feeling straordinario con voi stessi proprio. Tanta creatività anche e una logica d'acciaio. Gemelli, l'accento si sposta sulla sfera privata e sugli affetti più cari. La forte concentrazione di piacere

0: tirarvi un po' dai riflettori per proteggere un po' la vostra intimità. Vergine, siete il segno dominatore del cielo oggi, eh? La luna entrerà nel vostro spazio e si fonderà con il sole e Mercurio. Sarà il momento di prendere in mano le redini della vostra vita. Bilancia, Venere saluta il vostro segno per entrare in Scorpione, spostando il focus, quindi l'obiettivo, sul vostro valore personale e sulle vostre finanze. Sentirete il bisogno di concretezza e di gratificazioni tangibili, che potete ben toccare. Scorpione, sperimenterete una bellissima ondata di calore e magnetismo oggi. Il grande cambiamento del giorno è l'ingresso di Venere proprio nel vostro segno, che mette l'amore in cima ai vostri pensieri. Sagittario, i transiti in Vergine toccano la vetta del vostro cielo, imponendovi il massimo rigore, soprattutto sul piano professionale. I vostri superiori si aspettano precisione millimetrica da voi e non sono ammesse distrazioni. Capricorno, il cielo vi sorride apertamente, la luna si unisce al sole e a Mercurio in un segno di terra come il vostro, regalandovi una visione a lungo termine straordinariamente lucida e vincente. Acquario, oggi l'arrivo di Venere in Scorpione si posiziona in un punto delicato del vostro cielo, chiedendovi massima diplomazia ed evitando guerre di potere nella vostra professione. Pesci, l'opposizione simultanea di Sole, Luna e Mercurio dalla Vergine richiede una lucidità d'acciaio nella gestione dei rapporti. Mettete da parte l'emotività ed affrontate i nodi con pragmatismo. E auguri naturalmente, auguri a tutti e a tutte.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Giselle e la sua, com'è che si chiama, Dimanche Midi Pill. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci,

0: Pizzette, bussola, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Madame, mama, non mama. È la canzone appunto che abbiamo appena ascoltato, altre ne ascolteremo tra poco, non recenti, ma che ci arrivano dagli anni 90, sì, perché c'è Simply the Best. Tra poco, dopo aver dato un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 10 settembre 2026. In primo piano una tragedia che arriva dalle Filippine, purtroppo ogni giorno ce n'è una, sì, scoppia un incendio sul traghetto, almeno 5 morti, ma ci sono ben 87 dispersi nelle Filippine. Ci sono già in rete le immagini della tragedia e quindi adesso si cercano naturalmente i dispersi e dovranno essere contati i morti, come spesso succede in tragedie come queste, e si aspetta anche di sapere poi alla fine i motivi che hanno provocato appunto questo incendio. Sarà ancora una giornata di maltempo, è la notizia che troviamo proprio in prima pagina quest'oggi. Stanno crollando le temperature al centro nord e in Sardegna. Già ieri, a dir la verità, abbiamo sentito che si stava un po' meglio. Sì, è calato di qualche grado. Stamattina fa un po' più fresco, devo dire la verità, non superiamo i 22 gradi al momento, poi vediamo quello che succederà. Comunque sono ancora previste riduzioni della temperatura. Altre notizie che troviamo in prima pagina, ecco il faccione di Trump che non manca mai. Nella notte a Dallas c'è stato un Trump show alla convention dei repubblicani. Pensate, tra le altre cose che ha detto è questa: fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà $5,000. Insomma, pensate, questo distribuisce soldi ai suoi elettori. E poi elezioni, Iran, dazi e confini. C'è tutta l'agenda MAGA nell'intervento del presidente al primo storico raduno in vista delle insidiose urne di metà mandato. Perché in effetti, insomma, i sondaggi fino a questo momento non è che sono esilaranti per Trump. Sarà per questo che promette addirittura soldi? Boh, non lo so, vado a capire. Ancora in primo piano, per quanto riguarda la guerra, il conflitto fra Russia e Ucraina, dalla Norvegia ci arriva una notizia che un aereo di Zelensky è stato sfiorato, cioè l'aereo di Zelensky dove c'era lui, sfiorato da un drone. Il Cremlino poi ci fa sapere che è possibile un vertice Putin-Trump e Xi cinese a novembre. Ancora passiamo alla cronaca adesso italiana. Tutta Squinzano per l'addio a Lorena Isceri, quella donna buttata giù dal cavalcavia dall'ex. Tra l'omelia e l'omelia del prete, anche la frase che tutti dovremmo tenere bene a mente: l'amore non è possesso, non si possiede mai un'altra persona. Questo dobbiamo sempre sottolinearlo. E quindi sto guardando anche le immagini, la bara bianca della donna atrocemente uccisa proprio dall'ex compagno. Poi parlano di amore. Boh. Ancora in primo piano, vediamo cos'altro c'è per quanto riguarda le notizie che troviamo in prima pagina questa mattina. Ci sarà una nuova assistente sociale per la famiglia Del Bosco. Ecco, ogni tanto li ricordiamo che ancora non si è conclusa quella vicenda. E questa volta sembra ci sia proprio una svolta in questa vicenda. Tutti chiediamo che la burocrazia sia ridotta al minimo, perché in casi come questi non si possono aspettare anni perché si concludano le inchieste e tutte le varie indagini che si devono fare. C'è poco da dire. Sempre dalla Norvegia, ben 224.000 persone a Oslo per i funerali di re Harald V, di cui nei scorsi giorni abbiamo ampiamente parlato anche noi. Presenti le varie teste coronate d'Europa, e c'era anche Zelensky quando il suo aereo è stato sfiorato appunto dal drone russo, come avete sentito poc'anzi. Sto guardando le immagini appunto degli imponenti funerali di re Harald V. Ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente. Adesso spazio a Simply the Best. Ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90. Sì.

0: Backstreet Boys con Everybody, quanto l'abbiamo sentita allora, era il 1997, ne è passato di tempo, come pure la canzone di Biagio Antonacci, quanto ci piace anche riascoltarla ogni tanto, era Se Io, Se Lei. Simply the Best torna tra circa un'ora e noi ci risentiamo tra poco e ci sarà anche la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: È Peggy Gou, la sua Woman. E adesso c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 10 settembre 2026. Sui canoni demaniali vincono i balneari. Ebbene, dopo 16 anni di contenzioso, la Cassazione dà ragione agli stabilimenti che hanno diritto quindi ai rimborsi dello Stato per gli aumenti tra il 2008 e il 2010. La quota che riceveranno è del 70% e sarà calcolata dalla Corte d'Appello. Quindi un contenzioso, come avete sentito, lungo 16 anni, due ricorsi giudicati inammissibili fino alla sentenza della Cassazione che ora dà ragione agli stabilimenti balneari che in qualche modo hanno saputo resistere e andare avanti grazie anche alla caparbietà delle legali del loro studio. Avranno diritto a dei rimborsi sostanziosi sui canoni demaniali. La sentenza premia quindi 14 attività balneari di Sottomarina che dovranno essere rimborsate dallo Stato, trattandosi di canoni demaniali, quindi da tutti noi in pratica. La causa riguardava gli aumenti dei canoni demaniali applicati nel triennio 2008-2010 e in particolare la corretta applicazione della definizione agevolata del contenzioso prevista dalla legge 147 del 2013, che prevedeva l'incremento del 30% di quanto versato dagli operatori a titolo di canone. Chi aveva deciso alla fine di pagare non può accordarsi a ricorso, in quanto viene definito che il pagamento vale come accettazione delle condizioni richieste e la faccenda finisce lì. Quindi poi anche tanti nel frattempo si sono ritirati perché sono passati tanti anni, quindi il beneficio non è automatico per tutti e potrebbe richiedere azioni legali individuali per chi si è ritirato, per chi non ha fatto ricorso, quindi la cosa potrebbe non essere finita qui. Come avete sentito, il percorso Lusenzo è tutto sconnesso, transito a rischio, degrado e sconnessioni pericolose lungo la passeggiata dell'Usenzo. A denunciare lo stato precario di alcuni tratti di uno dei percorsi ciclopedonali più belli di Chioggia è la consigliera comunale del PD Barbara Penzo, che ieri ha protocollato un'interrogazione per chiedere a sindaco e giunta di programmare velocemente un intervento di manutenzione. Lungo l'Usenzo, in particolare nel tratto più a sud, in prossimità del ponte Baden-Powell, si rilevano condizioni di evidente degrado e carente manutenzione, denuncia appunto la Penzo. In diversi punti la pavimentazione risulta fortemente sconnessa, sollevata e deteriorata, con importanti dislivelli tra i sampierini, le fessurazioni e i cedimenti del piano di calpestio, creando un particolare problema per persone anziane, persone con disabilità, persone che utilizzano le carrozzine o i passeggini o altri ausili per la mobilità, per le quali anche pochi centimetri di dislivello possono costruire un ostacolo significativo, come ben si sa. Secondo la consigliera, la situazione non sarebbe riconducibile esclusivamente alla manutenzione superficiale della pavimentazione e ipotizzando che i cedimenti possano essere collegati alle condizioni del sedime sottostante. Si chiede quindi delle verifiche sulle cause strutturali del deterioramento e comunque ci auguriamo si facciano al più presto. In Viale Umbria è iniziata l'asfaltatura, in corso proprio anche in questi giorni l'asfaltatura di Viale Umbria a conclusione del lungo cantiere che da due anni ha creato disagi non da poco nel centro di Sottomarina, per riorganizzare spazi e viabilità in parallelo al nuovo capolinea di Piazzale Europa. Un cantiere complesso con molti stop e varianti in corso d'opera che ha creato anche molte polemiche. Nell'ambito dell'intervento per il nuovo capolinea, illustra l'assessore ai lavori pubblici Mancin, sono state sanate criticità e varie viarie storiche. È stata realizzata la rotatoria per mettere in sicurezza il pericoloso incrocio tra Viale Padova e Viale Umbria e l'intero comparto è stato riprogettato mettendo al centro la sicurezza dell'utenza e la mobilità debole. Rispetto al passato, la separazione fisica tra il golfo di fermata e le corsie di scorrimento veloce di Viale Padova elimina ogni promiscuità, creando una banchina pedonale protetta e dedicata esclusivamente ai viaggiatori in fase di salita e discesa. A ciò si aggiunge la riqualificazione di tutti i marciapiedi con una finitura resinata di pregio, con percorsi tattili a tutela dell'accessibilità e dell'utenza ipovedente. per il riparo degli utenti. A metà mese inoltre in programma la posa delle nuove pensiline. Una volta completato il quadro delle opere pubbliche, si rimarrà in attesa che il soggetto lottizzante sull'area dell'ex Siamic porti a compimento le opere di propria competenza in Piazzale Europa, consegnando alla città un centro urbano moderno e integrato. Non vediamo l'ora, bisogna dire la verità. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà una certa variabilità. Anche domani, per esempio, sono previsti addensamenti nuvolosi, ma anche alcuni spazi di sereno. Le temperature continueranno un po' a calare, le minime per esempio un po' in calo, specie sulle zone montane e sulla pianura sudorientale, le massime invece da domani un po' in aumento, salvo locale stazionalità sul litorale meridionale. Ed è tutto. Grazie per la vostra attenzione come sempre, ricordandovi che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: insieme a Fabri Fibra, Antidroga, ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: presentano da soli, Elton John, George Michael. È lunghissima sta canzone, ma mi piangeva il cuore e interromperla, anche perché dal vivo, meravigliosa, l'ho fatta ascoltare fino alla fine questa Don't Let the Sun Go Me di George Live, senti, live, è la canzone live, dal vivo, quindi, di George Michael con Elton John, meravigliosa, che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9 con questi indimenticabili numeri 1 del passato. In collaborazione con Gioielleria Ballarine, che vi ricorda la promozione che non dovete perdere per tutto il mese di settembre, il 20% in più di sconto sugli orologi, 20% di sconto appunto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. A settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Approfittatene, andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La città degli angeli, Achille Lauro. Buongiorno, voglio rinnovare i miei saluti a tutti e a tutte voi. Buon giovedì, giovedì 10 settembre. Allora, non piove, è da qualcosa, perché poi, come dicevo anche prima, giornata di mercato, anche oggi spero si possa fare tranquillamente, che abbiano aperto le bancarelle, perché comunque al momento non piove, anche se la giornata è un po' instabile. Poi daremo anche un'occhiata, che ci sono anche delle previsioni ben precise su quanto dobbiamo aspettarci anche nei prossimi giorni. Quindi saluto anche le bancarelle al mercato di Chioggia, saluto tutti voi di nuovo, e ricordandovi ancora che non c'è Gianni, per i più distratti lo ricordo ogni volta, perché in vacanza qualche giorno, tornerà la prossima settimana. Quindi sola soletta fino alle 11, poi arriva Gino che continuerà come tutte le mattine da questo inizio di settimana. Tra poco ci sarà anche una delle novità che vi stiamo facendo ascoltare in questi giorni in Out Now. Ma intanto ecco che vedo con La Graziosa.

0: meglio che a casa non si sta, meglio che da mamma non si sta. Ragazzino è la canzone di Fred Palma, il nuovo singolo, sempre ritmi latini per Fred De Palma, un po' più particolare questa canzone, proprio una storia di vita, diciamo, con questi ritmi sempre molto, molto latini. Fred De Palma, Ragazzino, è una delle novità appunto di questa settimana, e naturalmente lo facciamo in collaborazione con Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino. Andate a scoprire questo super assortimento anche di bici elettriche di qualità superiore, perché sapete che hanno motori sempre più potenti, l'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, prezzi comunque sempre super accessibili, e soprattutto potete pagarle con comodo a rate e senza busta paga. Poi Planet Bike, ricordatevi che è anche officina specializzata, si riparano tutti i tipi di bici. Planet Bike, allora, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie del

0: d'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
5: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
6: E certo!
4: La bontà è una scelta, come la qualità.
6: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
4: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
6: Pasticceria Ciolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ciolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista! Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Sarandì con Good Old Days. Buongiorno, c'è Simply the Best, tra poco ascolteremo due bei successi degli anni Ottanta, ma stavo dando un'occhiata anche alla situazione meteorologica, intanto per capire un attimino cosa è successo ieri qui da noi. Insomma, un po' di pioggia ma niente di particolare, però nel veneziano ci sono stati anche dei danni, i temporali ieri hanno provocato infatti danni nel veneziano, alberi caduti, blackout, con queste raffiche di vento, pioggia battente, grandine, fulmini. La provincia di Venezia infatti ieri mattina ha dovuto fare i conti con il maltempo e con la scia dei danni che ha provocato, soprattutto nel Veneto orientale. Inevitabilmente il temporale ha provocato anche un calo delle temperature e dopo un'estate con un caldo da record, insomma, siamo tornati un po' a respirare ieri, diciamoci la verità. Il maltempo comunque che si è abbattuto sul territorio ha causato diversi blackout a macchia di leopardo, ma nella zona soprattutto tra Noventa e San Donà, saltate anche diverse linee telefoniche. Tra l'altro ci sono stati danni anche al mare, si è fatto sentire anche sul litorale, ma insomma, niente di particolarmente grave a quanto pare. Ma c'è una nuova allerta, dopo il maltempo di ieri infatti anche oggi si aspettano piogge e raffiche di vento. E a tal proposito la Protezione Civile di Venezia ha emesso un avviso di criticità con allerta arancione per il rischio idrogeologico e per temporali, ho detto giusto. L'allerta è stata diramata viste le previsioni emesse dall'ARPAF che hanno indicato una prosecuzione del maltempo anche nella giornata di oggi, rovesci, temporali, a tratti anche piuttosto diffusi e probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti in pianura, con quantitativi particolarmente abbondanti che potranno interessare soprattutto le zone centro-orientali della pianura e la costa. Insomma, anche per oggi sono previsti fenomeni anche ripetuti e persistenti. L'estate sembra volgere quindi al termine, ecco, questo ci interessa particolarmente, ma adesso c'è un calo delle temperature, ma dopo che succederà? Secondo i meteorologi dicono no, non dovrebbero più tornare le temperature di prima. L'ingresso infatti di correnti più fresche e nord-orientali, arrivati già ieri mattina, ha determinato e determinerà ancora un apprezzabile calo delle temperature. Domani la perturbazione uscirà di scena e il tempo migliorerà parzialmente con graduali schiarite su tutto il veneziano. Tuttavia anche la prima parte della giornata di sabato sarà nel segno della variabilità a causa di qualche residuo afflusso di correnti nord-orientali, ma i meteorologi ci assicurano che entro domenica l'espansione di questo anticiclone dall'Europa occidentale favorirà un miglioramento con temperature in lieve aumento, ma niente a che vedere con quelle delle scorse settimane. Speriamo sia vero che sia così. Quindi praticamente oggi, domani ancora diciamo un po' di instabilità, anche se domani già va al meglio. Anche sabato non sarà proprio una giornata splendente, ma già da domenica sembra che dovrebbe tornare il bel tempo e quindi si aumenteranno anche le temperature. Non mi prendo responsabilità, avete sentito cosa hanno detto i meteorologi, che non torneranno più le temperature di prima. Lo scriviamo, lo sottoscriviamo subito a sta cosa, speriamo sia così. No, per carità, ci aspettiamo ancora tante belle giornate, ancora temperature ma gradevoli, non asfissianti ovviamente. Andiamo ad ascoltarci questi due bei successi degli anni Ottanta ora in Simply the Best.

0: Level 42 con Running in the Family, e prima c'era Marcella Bella con Nell'aria. Due bei successi appunto degli anni 80 in questo Simply the Best, e grazie naturalmente a Super Coffee Shop. Mi sono appena bevuta un moccaccino buonissimo, avevo bisogno di qualcosina per mettermi a posto un attimo lo stomaco, perché da un bel po' che sono in piedi e la colazione l'ho fatta più di 2 ore fa, quindi avevo bisogno di tirarmi un po' su, e mi sono fatta un bel moccacino. Ecco perché, se non c'è la possibilità di andare al bar, con le macchine del caffè di Super Coffee Shop certi piaceri potete prendervi anche nel posto di lavoro o a casa vostra, appunto come da Super Coffee Shop anche a casa, con le macchine del caffè e le relative capsule e cialde che trovate in vendita appunto da Super Coffee Shop. Ci sono anche sempre tantissime offerte speciali, quindi andate a trovare gli amici e le amiche di Super Coffee Shop, vi bevete un buon caffè, un buon cappuccino, magari fate una bella colazione con le magnifiche brioche di Super Coffee Shop, e vedete anche le macchine del caffè in vendita. Per quanto riguarda Simply the Best, torna tra circa un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
15: Piazza Grande, grande intorno.
16: L'estate ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Lines, la canzone degli Anodr che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo appena letto che anche quest'oggi è previsto un maltempo eccetera, però per il momento devo dire una bella giornata. Sono appena uscita qui sul terrazzino che abbiamo nei nostri studi e si sta benissimo al momento. Non vorrei fossero le ultime parole famose, però per il momento si sta bene. C'è anche un po' di sole, sì, si vedono le nuvole, l'orizzonte, però per il momento tutto bene, dai, godiamoci queste belle ore freschette anche, soprattutto per questo. Continuiamo con la bella musica di Radio BCS. Ora c'è un'altra bella canzone italiana, questa volta un pezzo uscito proprio di recente di Fabri Fibra, qui insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che in un primo momento, quando è uscita la canzone, ci siamo chiesti: ma che ci stanno a fare insieme? Hanno fatto sta canzone, si chiama Goya. Cosa so-

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1997 è stato un grande successo. E allora è la canzone che abbiamo appena ascoltato, che ogni tanto però riascoltiamo volentieri negli appuntamenti con Unforgettable, come in questo caso i Chumbawamba con Tap Tumbing, che abbiamo scelto appunto di riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 10 per gli indimenticabili numeri 1 del passato. E naturalmente salutiamo il grande partner di questo appuntamento, Falegna Media Padoane Stile Design, e i tanti incentivi disponibili per sostituire gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Ecco, potete mettere in sicurezza la vostra casa con un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%, ma incentivi anche se dovete rinnovare porte, finestre di casa vostra. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sono le 10 e quasi 4 minuti.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serra

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Fascidampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: I Bausa con questa loro canzone che è diventata veramente quasi un classico ultimamente, l'ascoltiamo spesso, Magnetic. Allora, stavo leggendo ancora notizie che riguardano la nostra città, tra l'altro, e ricorderete senz'altro che qualche giorno fa abbiamo parlato di quel furto avvenuto al Bar Mora. I ladri che gli avevano sottratto l'affettatrice e non avevano ancora restituito tutto, nel senso che loro avevano lanciato un appello, vi ricorderete che abbiamo sentito, abbiamo qui da Radio BCS, abbiamo letto l'articolo, perché dopo questo furto il Bar Mora aveva messo un cartello dove offriva una ricompensa se restituivano l'affettatrice e addirittura offrivano un lavoro per questi signori che gli avevano rubato non solo l'affettatrice, ma avevano fatto anche razzia di altri materiali, e se ne fa 1500 euro di materiale in pratica. E non era il primo furto che gli facevano, non era la prima affettatrice che gli rubavano, e insomma aveva lanciato questo appello ai ladri, però nessun effetto ha sortito questo appello. I ladri infatti non hanno portato indietro la trattatura e non hanno ancora fatto alcuna proposta economica per la sua restituzione. In compenso, la notizia di quanto è accaduto è rimbalzata un po' dappertutto, e anche in Cale Palazzo, in centro storico a Chioggia, da Nicola Zambone e da Luigi Cantoni, titolari del ristorantin Palazzo. E i due un paio di giorni fa hanno avuto modo di leggere dell'ennesima spaccata di cui il Bar Mora è stato vittima e del furto subito, che come dicevamo non solo l'affettatrice ma anche altre cose si sono portati via, e hanno deciso di donare la propria affettatrice, che da qualche anno hanno cambiato menù e stile di cucina, non viene più utilizzata. Certo non è nuovissima, però è perfettamente funzionante, ci hanno informato appunto Zambon, e quindi gliela regalano di tutto cuore. È una bella offerta, naturalmente questo va naturalmente a far capire la solidarietà che ci possono essere tra i commercianti che purtroppo subiscono questi furti e solitamente ne rimettono molti soldi. E comunque ancora non si è venuti a capo di chi potrebbe essere stato l'autore o gli autori del furto, nonostante girasse la voce che qualcuno avesse fotografato la targa del veicolo. Però insomma per il momento ancora non si sa niente. Ad ogni modo c'è un animo buono che offre l'affettatrice a questi ragazzi, a questi signori, insomma ai titolari del Bar Mora, che come dicevamo e leggevamo anche nell'articolo di qualche giorno fa, non è la prima volta che vengono derubati e quindi subiscono dei danni economici notevoli, perché come ben si sa durante queste spaccate, tra l'altro, magari il bottino non è granché, ma fanno danni eccetera, per cui è sempre una bella mazzata per i titolari di bar, ristoranti e di locali che vengono presi di mira. Bene, un plauso quindi anche ai titolari del ristorantin Palazzo, e sperando che si fermino o che perlomeno prendano sti ladri, che poi magari si sa anche chi sono, ma se li ritroviamo subito tra i piedi, ecco, anche se li prendono, per cui speriamo bene, cosa volete che vi dica, non abbiamo più parole. Ascoltiamoci Cioffi, va, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

bella Carmela. Oh, c'è Colin Listen tra poco, eh. Se avete voglia di ascoltare una canzone, segnalatecelo allora, magari con un messaggio WhatsApp al 338-266-2777. Aspetto la vostra segnalazione.

0: Kumbaya. Andiamo subito ad ascoltare una canzone che ci avete segnalato voi. Ebbene sì, questa volta è Elisa che ci ha richiesto la canzone che abbiamo ascoltato spesso durante l'estate, devo dire, ma evidentemente ad Elisa piace ancora, la canzone di Gaia, Bossa Nostra, in Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen. Call and Listen.

0: Call and listen.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Paolo di Ariete, che qui ha un ospite d'eccezione, però Angelina Mango, insieme hanno fatto questa bella canzone che si chiama Che bella vita. Meno male che la pensano così. Ho pronti, scusate, due bei successi degli anni, vediamo un po', 90 adesso, che ascolteremo insieme subito, immediatamente, in Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

0: 40 in questo Simply the Best. Abbiamo ascoltato prima Toni Braxton con la versione remix di Unbreak My Heart, e ora li abbiamo appena lasciati, gli Spin Doctors con Two Prince. Simply the Best torna fra circa un'ora, ovviamente, e noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Tu conosci Milano Wine Bar?
13: Conosci i nostri cocktail?
12: I nostri aperitivi?
13: I nostri ricchi buffet?
12: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway. Allora, stavo leggendo del Grande Fratello VIP. Allora, adesso che l'estate sta per finire, insomma, tornano tutti gli appuntamenti normali televisivi, sto parlando di appuntamenti televisivi naturalmente, si torna alla normalità, quindi con le trasmissioni che solitamente cominciano dall'autunno, dall'inizio, anche un po' prima. Per esempio adesso ritorna anche il Grande Fratello VIP, la nuova edizione, che comincia la prossima settimana, il 17 infatti, vedo scritto qui. E già è stato reso noto il cast della nuova edizione di questo reality, condotto sempre da Ilary Blasi, con Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, se non vado male. Io l'abbiamo sempre detto anche insieme a Gianni quando facciamo Riservato per Due, non lo guardiamo ormai da parecchio, però ci sono articoli che riguardano il Grande Fratello, e quindi cerchiamo di stare aggiornati su quello che succede in pratica, anche perché sono tante le persone che lo guardano, per cui insomma è interesse comune sapere come vanno le cose. Quindi, come vi dicevo, la nuova edizione del Grande Fratello VIP è pronta a partire giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, e a quanto pare i primi concorrenti sono già stati ufficializzati. Io ho letto i concorrenti, sinceramente chiamarlo un Grande Fratello VIP mi sembra un'esagerazione incredibile. Ci sono alcune facce anche nuove, ma pochissime, perché ho letto il cast e praticamente quasi tutti quelli che partecipano quest'anno, questa nuova edizione insomma, hanno già partecipato ad altri reality, altri grandi fratelli VIP, o l'Isola dei Famosi, a qualche altro reality hanno partecipato e non hanno fatto nient'altro di più, voglio dire, a livello artistico, diciamo, nella loro carriera, nel loro curriculum non mi pare ci sia nient'altro. Ad ogni modo, intanto sono stati ufficializzati in pratica Alex Belli e Gwendalina Tavassi, che sono nomi che hanno già partecipato al Grande Fratello, anzi la Tavassi ha proprio iniziato con il Grande Fratello. Quindi, dicevo, anche qualche novità, per esempio c'è Morello, è rimasto orfano di Striscia la Notizia, evidentemente adesso ha deciso di provare anche questa esperienza. Lo storico inviato di Striscia la Notizia si è preoccupato di truffe, raggiri, padovano tra l'altro, è riconoscibilissimo perché è sempre in completo bianco, avete presente, no? È lui, Moreno Morello. Questo Alex Belli comunque ha fatto anche l'attore, ma soprattutto ha partecipato a tanti reality, a quanto pare anche al Grande Fratello VIP del 2021, dove, se non ricordo male, perché ho letto, ci sono stati anche dei problemi con la moglie, gelosie varie, vabbè, insomma. Questa Gwendalina Tavassi, come dicevo, è nota al grande pubblico proprio grazie al Grande Fratello. Ha partecipato infatti all'undicesima edizione nel 2010, ecco, quindi da lì poi varie apparizioni televisive, quello che le è servito per essere, come dire, identificata come VIP a quanto pare. Poi c'è anche un altro dal Grande Fratello, Jonathan Kashanian, che è fortemente legato al programma, proprio alla vittoria ottenuta nel 2004 al Grande Fratello 5, e lui me lo ricordo infatti, stavo ancora in quel momento, in quel periodo, dando ancora qualche occhiata al Grande Fratello. Ecco, poi ha fatto altro, lui effettivamente è diventato un po' un personaggio televisivo, esperto di moda, e ha fatto diverse apparizioni in programmi TV, e poi ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, dove si è classificato quinto. Poi ci sono nomi che sinceramente non ho mai sentito. Alessandro Roncaccia, un 25enne, uno sportivo c'è scritto. Federica Morello, modella, non è parente dell'altro. Moreno Morello, no. Modella, influencer, anche qui dicono che ha partecipato qualche volta e vi è apparsa Ciao Darwin. Non la conosco. Carmen Di Pietro, c'è dappertutto, c'è anche qua. E vabbè. Poi Michelle Masullo, modella, DJ, mai vista. Simone Annichiarico invece, ecco, ha fatto del conduttore televisivo,
e soprattutto è figlio d'arte. Suo padre era Walter Chiari, la madre l'attrice Alida Kelly, ha condotto qualche programma TV. Marina La Rosa. Marina La Rosa ha partecipato al primo Grande Fratello, lo ricorderete, si è classificata al secondo posto. Ha partecipato anche ad altri reality dopo, l'Isola dei Famosi, La Talpa. Insomma, per la maggior parte di questi partecipanti sul curriculum hanno altre partecipazioni a Grandi Fratelli o comunque ad altri reality. E adesso li vedrete qui partecipare a questo Grande Fratello VIP. Vabbè, sentiremo se ci sono altri innesti poi, perché poi alla fine qualcuno entra anche cammin facendo, no? Da quanto ne so. Ci si saranno novità, ne parleremo nei prossimi giorni. Intanto la bella musica di Radio BCS continua con una canzone di Blanco, qui è insieme ad Elisa, si chiama Ricordi.

0: Bravi, bravi, Branco e Lisa, ricordi, è tempo ora di Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1971, meravigliosa canzone di John Lennon, Jealous Guy, che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 11 con gli indimenticabili numeri uno del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ricordiamo la promozione del momento, che non dovete perdere. Per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora a settembre, ricordate, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire tutta la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Bene, sta arrivando anche Gino, quindi vi lascio in sua compagnia. Noi ci risentiamo naturalmente domani mattina. Vi auguro una buona giornata. A domani, ciao!

0: e 4 minuti, quasi 5. Ciao. I found a
1: love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
8: Biciclette di qualità superiore,
9: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
8: Ad un prezzo super accessibile,
7: da pagare con comodo.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

da Dio, Brescia, Brescia. Ma che bei nomi di artisti, insomma. Va bene, da Dio, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo giunti a questo quarto giorno consecutivo. Ho battuto tutti i record dei record, insomma, come presenza, come tappabuchi, come come voi volete, insomma, in questa giornata di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Poi domani, come vi dicevo, anche una giornata a quanto importante, perché quando uno dice, uno insomma che ha vissuto in questi decenni, sono passati 25 anni, appunto in questi decenni in cui l'11 settembre,

di informazione su quello che viene anche molto contestato il sindaco attuale, ve l'avevo anche accennato. Per quello che mi riguarda, la giornata si sta un pochettino sistemando, perché sembra insomma che anche da domani in poi ritorna il bel tempo, ritorna il sole con temperature molto più temperate, e dunque ci sarà modo di respirare un po' meglio, ma di godere anche ancora, sembra addirittura anche 7, 8, 10 giorni insomma in cui ci sarà ancora un mese di settembre molto molto carino, con molti turisti ancora per quello che riguarda soprattutto il fine settimana insomma, dai. Detto questo, oggi avremo di nuovo collegamenti con le voci del passato in occasione dei nostri 50 anni delle nozze d'oro di Radio BC.

0: alle 12:15 in diretta, ma attraverso questo avremo anche delle notizie che riguarda anche un po' lo sport che all'inizio di questa Champions League, insomma, con le due italiane, sia l'Inter sia il Napoli, che ha perso addirittura in casa con l'Arsenal, insomma non è decollata bene. Oggi ci sono le altre due squadre, la Roma e il Como, vediamo quello che succede. Girl Next Door, MGK featuring Wiz Khalifa, a voi.
1: Let's go. Sounds good.

Dolce Nera è veramente fantastica. Intanto questo brano ha già 11 anni, insomma, eh? Vabbè. Allora, come vi dicevo, tantissime sono le telefonate, ve lo posso garantire, sono veramente tante che ci giungono, non solo dall'Italia, anche dall'estero, perché insomma, per quello che riguarda lo streaming, internet, ci sono diverse zone nella cartina geografica, insomma, no? Per esempio la prima nazione fuori dell'Italia che segue Radio BCS in percentuale, questi sono dati che ci arrivano noi attraverso lo streaming, attraverso internet, e la Germania dove siamo presenti con il 17%, non è? Poi 17% per quello che riguarda ovviamente i contatti attraverso lo streaming, però quando poi vediamo che anche in Australia il 6%, poi Belgio, Stati Uniti, Ungheria, insomma la prima nazione che segue Radio BCS anche fuori dall'Italia è proprio la Germania. E dunque questi 50 anni, quando noi diciamo 18 ottobre 1976, 18 ottobre allora 2026, sono 50 anni. Vediamo, abbiamo tante cose ancora da definire, le idee ci sono, le possibilità ci sono, ma c'è veramente un grande lavoro da fare. Sono passati 38 speaker, abbiamo avuto qualcosa negli anni come 250-300 clienti, insomma, che hanno seguito anche, che hanno supportato, sponsorizzato anche, diciamo, la nostra emittente. Non è una cosa facile. E poi una cosa che possiamo già dire, perché quella è stata già conclusa, che in occasione di questo

0: mese e mezzo per definire gli ultimi dettagli. Detto questo, la nuova entrata con Out Now insieme con i nostri amici Planet Bike l'abbiamo dedicata a J-Ax e questa è la sua vita, morte e miracoli.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

Lui è simpaticissimo, insomma, poi anche tutte le sue cose, tutti i suoi lavori, li seguiamo veramente volentieri. Seguiamo molto volentieri il nostro Stefano. Stefano, se ci sei, batti un colpo. Stefano, insomma, quando noi parliamo di Stefano parliamo soprattutto di Planet Bike, dove che trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino, insomma, andate a scoprire un super assortimento di e-bike anche, di qualità, quando noi parliamo di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo, quando noi parliamo di prezzo, quando parliamo di Planet Bike, è super accessibili come sempre, paghi con comodo, a rate e senza busta, paga e ricorda che nell'officina specializzata si riparano anche qualsiasi tipo di bici. Planet Bike lo trovate in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici, questo è quello che noi vi proponiamo e anche soprattutto Planet Bike. Un salutone di buon lavoro Stefano e tutto lo suo staff. Sì, stacchiamo con un po' di pubblicità e poi ritorniamo con Bob Sinclair.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pezzi di Bob Sinclair che mettono insomma allegria, ritmo, come vi dicevo. C'è questa cosa che è molto curiosa, c'è che per evitare, insomma, è successo questo: per evitare un pedone distratto si prende uno spavento o un colpo di frusta, invece si becca una multa, questo, una multa da 102 euro per eccesso di blasfemia. Pensate un po', l'incredibile disavventura capitata a un motociclista di 22 anni al Lido di Venezia, reo di aver superato non i limiti di velocità ma di espressione. Già, perché dopo aver evitato di investire, bravissimo voi fra l'altro, una persona per un soffio, il giovane si è lasciato scappare una bestemmia che i vigili, intervenuti sul posto, proprio non gli hanno perdonato, gli hanno fatto la multa, è stata pubblicata la multa anche per blasfemia, 102 euro. Io non lo so, ma questo è istituzionale, lo possono fare, cioè uno bestemmia e i vigili fanno la multa, cioè... mi sembra una cosa un pochettino assurda, va bene, l'incidente sfiorato, il curioso episodio è stato raccontato dalla Tribuna di Treviso da qualche giorno e circola in maniera virale appunto sui social, scatenando commenti e ironia a non finire. E vabbè, anche al sottoscritto dico, ma il vigile può fare una cosa del genere? Ma se l'ha fatto questa multa e indicando che la causale è quella, non lo so, insomma, basta andare, uno deve prendere l'avvocato per non pagare la multa. Insomma, se uno bestemmia saranno fatti suoi, non è bello, non è carino, ma se si bestemmia il vigile si ferma e ti fa la multa, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo con Simply the Best, abbiamo due belle canzoni che riguardano gli anni 2000, I Follow Rivers di Like Lee e soprattutto Bruno Mars, When I Was Your Man, quando io ero il tuo uomo, e questo è un pezzo di Bruno del 2013. A tutti voi buon ascolto di Simply.

0: 13 anni fa, una versione di Bruno Mars, When I Was Your Man. Beh, decisamente non è Bruno che noi conosciamo con la musica, insomma, bella, una cosa molto dolce, insomma. C'è anche questa cosa molto carina a Las Vegas, un paio di giorni fa, l'auto invisibile. Pensa quante multe si potrebbero risparmiare. L'auto invisibile ai controlli è una realtà. È stata provata con successo la scorsa settimana a Las Vegas, all'ultima edizione del DEFCON, così si chiama, insomma, uno degli incontri sulla cyber security più importanti al mondo. È una vettura che, se passa davanti alle telecamere di sorveglianza, non è tracciata, insomma la sua targa non viene letta e quindi neanche l'eventuale multa viene fatta. Tutti adesso a pensare alle macchine colorate, chi lo sa, insomma, poi troveranno decisamente dei sistemi. No, noi qui abbiamo anche questa problematica, no? Se diciamo, con tutte le telecamere che ci sono, a volte è anche giusto mettere telecamere nei posti dove che effettivamente bisogna essere prudenti, a volte invece rompe veramente le scatole, per non dire altre parole, le telecamere che vengono messe per fare cassa, tanto così. Anche a volte, non lo so, se c'è il limite di 90, ti arriva la multa a 92, andavi a 92, ma sì, ma c'è il beneficio del 5%, andavi senz'altro a 97-98, ma ho capito, ma per quale motivo le telecamere là? Cosa c'è? Una scuola? Cos'è il centro? È una semplice strada dove che voi volete fare cassa. Detto questo, acquisteremo tutte delle macchine colorate, come successo qui a Las Vegas, e così, insomma, penseranno gli altri che vivono con i loro stipendi pagati dalle laute multe, i comuni che si fanno un po' ricchi, oppure la necessità di avere fondi a disposizione, sempre indirizzando gli occhi sugli automobilisti che hanno già la benzina che costa così, hanno già il bollo, hanno già l'acquisto sulla macchina di l'IVA e tutte queste cose, mentre vediamo altre cose, biciclette e motorini che passano col rosso, che vanno in tre in fila, che non fanno passare neanche le macchine, insomma, voglio dire, quello va tutto bene. Gli automobilisti, ahimè, magari viene fuori questa cosa bella, insomma, no? In cui con le macchine colorate non ci sarà possibile neanche leggere la targa. Abbiamo fra poco i 21 Pillars, ma prima di tutto questo un po' di reclam.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Pizzeria da Leo.
5: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
5: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
5: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
5: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
6: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
7: Ti prendo le mani.
6: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Vabbè, vi devo parlare adesso di questa cosa molto carina, insomma, poi soprattutto quando si parla anche di certi amici. Anche ieri ho parlato di un certo cane, Ferro se non erro, che era lì da anni, da tanti anni, in attesa, fuori dal carcere, insomma, in attesa che il suo padrone è stato rilasciato. Sembrava quasi in quel film, come vi dicevano, a Chico, qualcosa del genere, insomma, che è piaciuto tantissimo. Chissà quante volte che l'ho visto. Comunque, una bambina ferma sulla riva, terrorizzata, mentre la sua cagnolina veniva trascinata sempre più lontano dalle onde. Così è iniziato il salvataggio di Bella, la cagnolina ha questo nome di Bella, finita in difficoltà dopo aver inseguito una palla in mare, insomma, no? Le onde erano forti, la cagnolina, questa Bella, insomma, si allontanava sempre di più e stava per annegarsi. La ragazzina, secondo il racconto, non sapeva nuotare, anche la sorella maggiore che si trovava accanto a lei non era in grado di entrare in acqua. Non so nuotare, vi prego qualcuno salvi mio cane. Cosa è successo? Successo sempre questo, quando che succedono poi queste cose, sono delle storie veramente molto belle. David lascia lo zaino, è un uomo, e corre in mare. A muoversi appunto è stato David, un senza tetto, pensate, che veniva spesso sul lungomare. L'uomo avrebbe lasciato cadere sulla sabbia il proprio zaino e sarebbe entrato immediatamente in acqua senza aspettare l'arrivo di altri soccorsi. Dopo aver raggiunto Bella tra le onde, la afferrata ha cercato di tenerle la testa fuori dell'acqua durante il ritorno appunto in riva. È una storia veramente bella, molto bella. Pochi minuti dopo entrambi sono riusciti a raggiungere la spiaggia e dunque Bella, che è così, ha potuto correre dalla bambina. Una volta al sicuro, la cagnolina si è scrollata l'acqua di dosso ed è corsa verso la giovane proprietaria. Ma io direi facciamo un grande un applauso ipotetico, insomma, ma siamo veramente contenti che ci sono delle persone come questo David, come questo senza tetto, che poi si prestano a queste operazioni, fra l'altro vorrei dire umanitarie, ma insomma molto ma molto sensibili, soprattutto verso i nostri amici a quattro zampe. Bene, siamo giunti al momento di Unforgettable. Pensate un po', abbiamo una cosa, che un brano che un anno prima che nasce Radio BCS, sono gli OJs, magari i giovani di oggi non sanno neanche, ma I Love Music, senz'altro un brano che si ricorderanno. 1975, Unforgettable, con i nostri amici della Falegnameria Padoan.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: siccome ci sono tantissimi concerti, io ci andrei volentieri. Ah sì. Un concerto dei OJs, vabbè, insomma, mi riporterebbe indietro tanti artisti che non vediamo in Italia. Però abbiamo avuto qualche anno fa un altro grande artista che veniva dai Commodores, comunque il grandissimo Lionel Richie, che è stato qui dalle nostre parti, non so se era a Rovigo, a Portoviro, vabbè, insomma, questo mi ha fatto capire per quale motivo quel giorno non sono andato a vedere e ascoltare più che altro le bellissime canzoni di Lionel. Altrettanto può essere anche detto, sarebbe veramente grande averli magari un anno, un'estate ospiti, ovviamente facendo il loro lavoro, ma avere l'occasione di avere gli OJs a Chioggia, magari, non lo so, in Piazza Vigo oppure Piazza l'Italia, sottomarina, anche per fare scoprire ai giovani di oggi che magari conoscono la canzone perché l'avranno sentita, ma poi il gruppo ovviamente non appartiene. Quando noi parliamo che hanno avuto questo loro successo nel 1975. Bene, parliamo velocemente e mandiamo un grande salutone di buon lavoro ai nostri amici della Falegnameria Padovan, che coglie l'occasione per ricordarvi appunto dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare insomma nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padovan rinnova la tua casa con porte di design in vetro, alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Poi insomma vi parliamo ormai da un po' di tempo a questa parte di mettere in sicurezza la vostra casa, insomma, avere un nuovo portoncino blindato e poi godere anche fra l'altro della detrazione 50%. È una cosa che io vi consiglio di fare. Andate a trovarli, vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. That's all, that's okay, that's alright, the book on the guide. Detto questo, un po' di reclame e poi avremo di Oh Mother Sam Smith.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fascitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

questa bellissima fisarmonica, che accompagna l'ultima canzone di Biagio Antonacci. E insomma, sentire anche con un ritmo molto, molto moderno, ma anche un po' tradizionale, sentire il suono della fisarmonica.

Oh, bella questa cosa qui, vi devo raccontare adesso. Quando noi parliamo di altri tempi anche, no? Quando parliamo della Fiat 500, 600, insomma erano le automobili dei nostri nonni, no? Prima e dei nostri padri dopo. Le utilitarie che d'estate portavano allegramente intere famiglie al mare. E pazienza, se i viaggi erano interminabili, perché la velocità erano decisamente bassissime. Le Fiat 500 e le Fiat 600 hanno segnato appunto un'epoca, semplici, spartane, ma a loro modo accoglienti, un po' come in Francia lo erano la Citroën e due cavalli. Vi ricordate che in curva insomma si piegava quasi a 90 gradi verso l'asfalto. Detto questo, insomma, sebbene siano passati decenni, non è così raro imbattersi in una di queste arzille vecchiette, se vogliamo chiamarle. Circolano in allegria sulle nostre strade e sopravvivono grazie alle amorevoli attenzioni dei loro proprietari. Insomma, sono veramente fiere. Alcuni le hanno là proprio in garage, proprio nuove, come che fossero uscite dalla fabbrica, e viene dedicato tantissima attenzione a queste che è stata appunto le Fiat 500 e 600, che hanno segnato un'epoca in cui magari si stava molto bene. In quegli anni, se delle Fiat 500, mi ricordo addirittura che la benzina costava 200 lire al litro, tempi diversi. Tacky Tacky, DJ Snake.

0: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
1: Li voglio!
2: Se vai da sì.
3: Ristorante Pizzeria.

0: spazio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande.
4: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Amalfitana, ma quanto bella è! Io ci sono passato e sono stato lì diverse volte. Ma è una meraviglia, insomma, delle meraviglie. Arisa insieme con Fabio Roacci, insomma, la costiera amalfitana è veramente, non lo so, eccezionale, meravigliosa, fate voi. Bisogna soltanto essere lì, fare un giro in tutta sicurezza, insomma, però non la trovate in nessun altro posto del mondo. Vabbè, parliamo di un'altra cosa che ho trovato molto interessante, le chiavi di casa. Le chiavi di casa sono tra gli oggetti più utilizzati ogni giorno e proprio per questo motivo tendono ad accumulare sporco, polvere, grasso e batteri soprattutto. Con il passare del tempo possono comparire anche leggere tracce di ossidazione o ruggine addirittura, soprattutto se vengono spesso a contatto con l'umidità o rimangono per molto tempo nelle tasche e nelle borse insieme ad altri oggetti. Allora, cosa dobbiamo fare? Spruzzarle ogni tanto con aceto bianco. Pensate, spruzzarle con aceto bianco è un semplice trucco casalingo che può essere inserito nella normale routine appunto di pulizia. Si tratta di un rimedio economico, naturale e facile da mettere in pratica, ideale insomma per mantenere le chiavi più pulite senza ricorrere a detergenti chimici, scusate, e molto molto aggressivi. Aceto bianco ogni tanto, paio di volte all'anno, insomma, anche soprattutto per togliere via questi batteri che possono influire, dato che li abbiamo spesso nelle nostre mani. Siamo giunti all'appuntamento, mi sembra l'ultimo della mattinata, di Simply the Best, in cui avremo del 2014 Clean Bandit con Rather Be, e poi Ulla, 2011 Goldplay con Charlie Brown. A tutti voi buon ascolto. Simply the best. Simply the best.

0: mesdames et messieurs. Sono veramente favolosi, anche questo sarebbe un mio desiderio, perché no, è un concerto, essere lì presente, un concerto dei Coldplay. Vabbè, Charlie Brown ci porta a questa cosa. Prima vi ho parlato un paio di minuti fa, no, dell'aceto bianco sulle chiavi. Pensa un po', questo articolo esplora appunto il potente rimedio naturale ancora di versare aceto bianco negli scari, cioè negli scarichi prima di andare a dormire, svelando i meccanismi scientifici appunto dietro la sua efficacia per la pulizia degli scarichi, la prevenzione intasamenti, insomma il controllo dei batteri. È molto importante, vedo che ogni coltanto viene richiamato appunto l'aceto bianco. Scoprirai perché questo gesto semplice è utile per mantenere appunto l'igiene domestica, ridurre odori sgradevoli e promuovere un ambiente più sano, ideale per le famiglie attente appunto alla microbiologia casalinga, possiamo chiamarla così, casalinghe, proprietarie di case e chiunque c'è con soluzioni ecologiche per la manutenzione quotidiana. Insomma, l'aceto bianco, facciamolo, insomma, se vi viene proposto vedrete anche degli ottimi risultati. Noi sì, stacchiamo con un po' di reclame, dai.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
7: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Tomato by Clodia, il gusto

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Titanic Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Recentissima questa sua canzone, eh? Ma allora, siccome parliamo ogni quel tanto, almeno mi capita perché sono molto affezionato agli animali, ma soprattutto ai cani, insomma, magari avessi ancora a portata di mano il mio Snoopy, che per il momento, vabbè, sta bene, so dove che sta, purtroppo non è più con il sottoscritto. Ma parliamo un attimino anche dei gatti. Chi vive con un gatto lo sa, insomma, ci sono dei momenti in cui ci cerca, lui si avvicina, si acciambella, se possiamo dire, sulle gambe mentre fa le fusi, con quella sicurezza che scioglie qualsiasi giornata storta. Insomma, poi proviamo magari a sollevarlo, no? Convinti di intensificare quell'istante di intimità, e qualcosa cambia, il corpo si irrigidisce, ovviamente quello del gatto, la coda scatta, lo sguardo diventa vigile, non è distacco, è un linguaggio diverso dal nostro. La scienza, appunto, del comportamento felino oggi ci invita a compiere un piccolo ma decisivo spostamento di prospettiva. Per molti gatti essere presi in braccio significa perdere il controllo. È un predatore che ha scelto, appunto, di convivere con noi, il gatto domestico, Felis catus, discende, appunto, dal gatto selvatico africano, che era, vabbè, insomma, questi nomi a voi non vi dicono nulla, Felis silvestris libica. La sua domesticazione è stata molto diversa da quello del cane, meno selezione forzata, meno trasformazioni di comportamento profonde. Questo significa che, pur vivendo nelle nostre case da millenni, il gatto conserva una struttura mentale fortemente orientata all'autonomia. È un predatore solitario abituato a decidere tempi, distanze e modalità di interazione. Dunque, non fate caso, e quando volete sollevare e abbracciare, sappiate che non gli fate un piacere, ma insomma sarà lui a decidere quando venire in cerca di noi. Noi continuiamo con la musica, siamo alle 12.55, siamo vicinissimi al nostro quarto appuntamento, pensate un po', 4 giorni consecutivi. Ed è una cosa molto bella, 1970, tanti anni prima della nascita della BCS, parliamo del grande Elvis Presley, una canzone che ho sempre ammirato, ho fatto diverse cover, appunto, di Elvis, ma questo era un pochettino più complicato, non mi sono mai permesso. Parliamo del 1970, parliamo di Suspicious Mind, e ovviamente l'appuntamento con i nostri amici della Gioielleria Ballarina.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Because I love you. I love you too much, baby. Baby. September. No. Questa era un'altra canzone, no? September Moon. No, settembre è il mese giusto per ripartire, questo ve lo dice appunto la gioielleria, e perché non farlo con stile? La gioielleria Ballerini ti aspetta questa promozione da non perdere. Ricordate, per tutto il mese di settembre hai il 20% di sconto sugli orologi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, comunque scegli l'orologio perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Che tu preferisca uno stile deciso, grintoso oppure un look elegante e raffinato, con Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova è impossibile non trovare il tuo orologio. Poi il tuo stile a settembre vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Andate a scoprire la promozione alla gioielleria Ballerin che trovate in Viale Padova a Sottomarina. Per quello che mi riguarda, 4 giorni in fila, non è finita qui, abbiamo adesso venerdì e sabato e anche prossimo lunedì. Sarà il record di... dei record per quello che riguarda la mia presenza come tappabuchi. Detto questo, noi ci congediamo, vi diamo appuntamento domani alle ore 11 come d'abitudine, o succede in questi ultimi giorni. Domani dovrebbe essere risistemato anche la situazione un po' meteorologica, ritornerà il sole, questo è poco ma sicuro, con temperature, come vi dicevo, molto più moderate, e dunque possiamo trascorrere 7, 8, 10 giorni ancora di questo mese di settembre con delle giornate soleggiate, insomma molto belle. Grazie per essere rimasti in compagnia di Radio BCS. Jean-Louis Levan, Gino Levantazzi vi saluta, vi dà appuntamento a domani, buon giovedì 10 settembre. Bye bye. Sono esattamente le 13, 1 minuto e 40 secondi. I found
1: a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente. Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We Love 90.
12: Nel 1994 il pomeriggio dei ragazzi che stanno crescendo ha un solo nome, Solletico, condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini. È un successo destinato a rimanere incancellabile nella memoria di molti.
11: We Love 90.
10: We Love 90.
13: Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
10: Radio BCS. Salida del vuelo con destino

arrivati a giovedì, questa mattina c'è stato il mercato. Il mercato che è comunque riuscito, perché non ha piovuto, se pioveva era un casino, invece no, tutto a posto, tutto nella norma. Buon pomeriggio, 10 di settembre 2026.

lunedì, quasi fine settimana. In questo 10 di settembre, ancora buon pomeriggio, naturalmente ben ritrovati. Io sono Monica Laurenti, salve, come state? Tutto bene? Tutto ok? Avete già lavorato? Avete già terminato? Dovete ancora iniziare la seconda parte? Buon pomeriggio a tutti. Oggi con la voce

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
4: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbi

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

una donna ad esempio è rimasta intrappolata nella sua auto ed è mancata in Friuli. A Cassino un albero cade su due studenti, a Milano crolla per la pioggia il controsoffitto dell'aula bunker, salta il processo. Un disastro, veramente. Qui da noi doveva fare chissà che cosa e invece al momento non ha fatto nulla, ma credo che farà un po' di pioggia, niente di che. Veramente qui il tempo, il maltempo proprio ci passa, non so, ci passa sopra, ci passa a destra, a sinistra, non si capisce bene, però effettivamente avevano dato pioggia anche ieri sera, avevano dato pioggia questa mattina, non mi pare abbia piovuto, ieri ha piovuto sì, ma un poco, non ha piovuto tantissimo, quindi staremo a vedere cosa succederà. Intanto naturalmente calano ancora le temperature, forte maltempo, le temperature calano al centro nord e in Sardegna, quindi perturbazione anche oggi che porterà rovesce temporali su gran parte del centro nord della Sardegna. Al sud ancora protetto dall'alta pressione, resisterà al contrario il bel tempo, quindi staremo un po' a vedere cosa succederà. Pensate che al sud ancora fa caldo, con punte di 36-37 gradi. Ecco qui, questa è un po' la situazione. Simply the Best, due successi anni 2000 con Ronan Keating e Cat Stevens, Father and Son, una bellissima canzone di Cat Stevens di tanti anni fa, degli anni 80-70 se non erro, è stata ripresa nel 2005 da Ronan Keating insieme a Cat Stevens. E dopo sentiremo Nina Zilli con Per

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

ormai evidenti a segnalarlo, e la consigliera d'Ema Barbara Pento, che ha depositato un'interpellanza chiedendo chiarimenti al sindaco sulle condizioni del percorso e sulle verifiche effettuate dall'amministrazione. Nel documento si parla di San Pietrini sollevati, fessurazioni, cedimenti del piano di calpestio e dislivelli che in alcuni punti rendono difficoltoso il passaggio dei pedoni. Poi cosa succede? La consigliera sottolinea che in alcuni tratti le condizioni della pavimentazione risultano tali da rendere difficoltoso e potenzialmente pericoloso il normale transito pedonale, quindi secondo Penso il problema non sarebbe limitato alla manutenzione superficiale, i cedimenti potrebbero riguardare anche il sedime sottostante, rendendo necessarie verifiche tecniche più approfondite. Mamma mia, veramente tutto rotto, stavo guardando le foto, veramente c'è questo pezzo dell'Usenzo dove è appunto un po' pericoloso perché ci sono questi massi che sono anche sollevati, quindi se non stai attento puoi tranquillamente inciampare e farti veramente male. Allora adesso si chiede naturalmente di sistemare il tutto, infatti la consigliera sollecita un intervento rapido e strutturale affinché il tratto sud del camminamento non resti un punto critico ma venga riportato a condizioni di piena fruibilità. Andiamo avanti, buon pomeriggio Rosalina.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Axel, The Boy Cry, Unforgettable, naturalmente con Gioielleria Ballarina che vi aspetta per proporvi i bellissimi orologi di Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Ricordiamo che per tutto il mese di settembre sono scontati del 20%. Degli orologi molto belli, quindi potete scegliere un orologio dallo stile deciso oppure grintoso, oppure un orologio elegante con Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Da Gioielleria Ballarin sono scontati per tutto il mese di settembre del 20%. Approfittatene, Viale Padova Sottomarina. Ora esatta, buon pomeriggio. 15 e 2 minuti, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva.

0: Chiamalo da noi via Don Bellemo, Chioggia 041 55 06 533.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
4: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
3: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
4: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
3: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
5: Tomato Bay.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

molto bravo con la sua romantica. Inizia a piovere, qualche goccina di pioggia la vedo sulla finestra, eh? Nulla di che, nulla di che. Buon pomeriggio.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, ed era Mac. Tempo di novità, passaggio dedicato ad Out Now con Planet Bike, dove in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina trovate un grande showroom con tante belle bici in esposizione, e-bike, quindi per l'uomo, la donna e il bimbo, un super assortimento veramente incredibile. Sono bici di qualità superiore. Naturalmente ricordiamo che sono complete di tutto, queste bici hanno il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Naturalmente il prezzo, come sempre, super accessibile, pagate con comodo la vostra bici a rate senza anticipo né busta paga, solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina. C'è Miley Cyrus con Best Persuader.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.
4: Out Now.
2: Out Now.
3: Let's go.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: mattina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo

0: Siena View.
1: Ma che dolce Siena Spyro. Piove, piove pochissimo. Salutiamo Lucia, Cecio e Giovanna che ci seguono dall'auto. I bimbi che tornano da scuola, sono iniziate le scuole. Un po' alla volta stanno riprendendo un po' in tutte le province. Che bello andare a scuola, mamma mia. Io mi ricordo quando iniziavo la scuola, non ero molto felice, vi dico la verità. Non ero molto felice, però poi naturalmente la felicità te la devi far arrivare, perché a scuola bisogna andare, bisogna fare anche i compiti, avete capito? Ceccio, hai capito? Lucia, avete capito? Bisogna fare i compiti. Aiuto. A Padova poi chissà che tempo ha fatto, perché una mia amica di Vittorio Veneto per la precisione mi diceva che là anche ieri ha fatto una pioggia incredibile, ha fatto, non dico un disastro, però tanta pioggia, vento. Qui da noi invece non ha fatto nulla. A Padova non so se ha fatto qualcosa il cattivo tempo, ma non ho seguito molto il TG oggi. Ho visto che ha fatto brutto, cioè ha fatto danni a Cassino, dove un albero è caduto su due studenti, a Milano dove è crollato il controsoffitto di un'aula bunker, insomma in diverse parti d'Italia il maltempo come al solito ha fatto danni, come al solito, effettivamente è così. Va bene, buon pomeriggio a voi, andiamo avanti. Simply the Best anni 80, Gazebo, I Like Chopin. Subito dopo I Don't Wanna Lose You, c'è Tina Turner, Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

da Radio BCS, ancora buon pomeriggio. Mettiamo la base perché inizia adesso 1, 2, 3, la musica la scegli te, eccola qui. E tra poco sentiremo appunto tre canzoni di Marco Mengoni che ci è stato richiesto oggi da parte di Giusy, che ci richiede Credimi Ancora del 2010, ci richiede Tutti i miei ricordi e poi ci richiede Due vite del 2023. Marco Mengoni, che è nato a Ronciglione il 25 di dicembre, il giorno di Natale dell'88. Naturalmente lui è molto bravo, si tratta del primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film and TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Penso un po', che bravo. Poi ha vinto tantissimi altri premi, insomma ha preso parte diverse volte al Festival di Sanremo con Credimi Ancora, che sentiremo tra poco, poi con il brano Due Vite, che ha poi ottenuto il premio Giancarlo Bigazzi. Allora, per Giusy, come dicevo, Marco Mengoni, Credimi Ancora, Tutti i miei ricordi e Due Vite, eccolo qui.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Bellissima canzone di Marco Mengoni, che oggi ci è stata richiesta naturalmente in 1, 2, 3 la musica la scegli te, per accontentare Giusy che al 400046 ci segnalava appunto Mengoni con Credimi Ancora, Tutti i miei ricordi e Due vite. È tutto, 1, 2, 3 la musica la scegli te, le vostre tre canzoni preferite del vostro artista preferito tornerà domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Sono quasi le 4 del pomeriggio, ancora buona giornata e buon pomeriggio, c'è Phil Collins con Another Day in Paradise.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1989 Another Day in Paradise era Phil Collins con Unforgettable e con Falegname di Padoane Stile Design, strada Madonna Marina Sottomarina. Passate per un preventivo gratuito. Naturalmente ci sono dei bellissimi serramenti in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, e poi ci sono i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa. Li trovate in strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani alle 14, buon pomeriggio a tutti, ciao! 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

summer funk oggi non si può sentire niente, non dobbiamo sentire nulla con la parola summer, estate o cose di questo genere, perché oggi decisamente abbiamo cambiato registro, già ieri ma oggi molto di più. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

soprattutto al nord Italia, nord e centro direi. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, anche oggi sola soletta, e sì, poi non ci saranno neanche Franco e Patti che tornano domani, quindi siamo io e voi, e speriamo di riuscire magari a collegarci con la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia messo a Mazzetto. Non so, adesso devo sentire com'è la situazione, perché con la pioggia immagino che piova anche lì, non so che cosa si riuscirà a fare. Vedremo, faremo del nostro meglio come al solito. E adesso una canzone bella movimentata, la nuova di Madonna.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
0: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
0: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
0: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

maglia di Formula 1 e poi ha fatto una bella foto con Sinner, Antonelli e Bezzecchi. Solo che la foto poi l'ha pubblicata anche Sinner e c'erano delle vistose differenze. I tre citati ragazzi erano uguali in una e nell'altra foto, Laura Pausini era tutt'altra cosa. Io non ho parole, veramente non so, perché poi ci sono stati tantissimi articoli anche di personaggi famosi, di conduttrici, di giornalisti, di giornaliste, eccetera, eccetera. C'è chi, ad esempio, ha sottolineato il fatto che le donne sono sempre criticate, vengono sempre giudicate per il loro fisico. Ok, ok, non va bene, non va bene. Però qui te la cerchi, mannaggia Laura. Ma perché modificare così una foto? Cioè, si vedeva lontano un miglio, anche se non avesse Sinner pubblicato la foto originale. Ma lì proprio c'è il paragone, per cui caspita. Ma poi, a parte il corpo molto più magro, diciamo, quindi la foto originale lei, con le sue forme, diciamo, la foto ritoccata lei molto più magra, ma anche il viso, cioè il viso sicuramente si è avvalsa dell'intelligenza artificiale, perché non è lei, cioè non è che è stato modificato, che ne so, in qualche modo, probabilmente ha chiesto appunto, che ne so, a ChatGPT o ad altri, a Claude, di modificare la foto. E anche il viso è completamente diverso, per cui cioè, è facile sgamarla. E allora mi domando perché si va alla ricerca di questa cosa, sì, della perfezione, ma in questa maniera fai più forte.

ovviamente non si parla d'altro e fa male, ma caspita, non ha neanche pensato. Eppure alle volte penso, cioè non è che c'è solo lei, chissà quanti si occupano di lei, dei suoi social, delle cose che comunica, delle cose che posta, immagino, per cui anche chi si occupa e segue Laura Pausini non ha pensato che ha fatto una foto con altri tre e qualcuno magari poteva pubblicare quella originale. Non lo so, non lo so, comunque questo è... Che dire, l'avevo detto un'altra volta, che è ancora più terribile quando vedi persone che conosco. Sì, cioè voglio dire, loro sono personaggi famosi, no? Magari qualcuno può ingannare Laura Pausini, uno dice ah guarda Laura Pausini, e invece no, non è così Laura Pausini, ma ci sono persone che lo fanno nella vita normale, che non sono parte del mondo dello spettacolo, e cioè succede anche a me a volte di vedere persone che vedo sui social e poi le vedo in giro. Mi è successo proprio la settimana scorsa in un negozio, cioè ma perché? Ma perché? Beh, è molto più brutto questo, no? Vedere una persona dire caspita, ma no, ma quella che vedo sui social è tutta ritoccata dall'intelligenza artificiale. Non fatelo, non fatelo. Detto questo, mi sembra di essere la mamma. Mamma Cinzia, non farlo, non farlo. Rientro nei miei panni di conduttrice radiofonica e vi presento le due canzoni di Simply the Best. Ci occupiamo di

0: degli anni 90, sentiremo del 1998 Gesto Funk con Special Love, del 1990 Roé con Soledad.
1: Simply the best.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

anche qui in Veneto, in altre regioni, poi piano piano ripartiranno tutti. Ho visto un po' di servizi nei vari TG e ce n'è uno che mi è piaciuto in particolar modo, che riguarda Stromboli, esattamente un piccolo paesino, si chiama Ginostra.

perché gli alunni sono troppo pochi. Bene, qui ce n'è una sola e hanno fatto comunque la classe, insomma, c'è una classe e una maestra tutta per lei. Stamattina era il primo giorno di scuola, era molto emozionata, ma la cosa bella è stata che tutti i 35 abitanti hanno accompagnato questa bimba fino all'ingresso della scuola. Che bello! E hanno addirittura fatto suonare le campane per festeggiare e poi ad attendere

Benvenuti a scuola, qui è proprio solo per lei, benvenuta a scuola. C'è da prendere esempio da questo, perché in alcune situazioni invece appunto non si riescono più a fare le classi perché gli studenti sono pochi. Qui era soltanto una bambina, ma si sono impegnati, hanno fatto sì che la bimba possa frequentare con una maestra tutta sua.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Forgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Lo sapete che per tutto il mese di settembre c'è uno sconto del 20% sugli orologi Breit, Tommy Hilfiger e Bulova? Sì, lo sapete, lo stiamo dicendo da inizio chiaramente di settembre, quindi manca un bel po' di tempo per usufruire di questa promozione, però vi consiglio di andare a vedere perché gli orologi chiaramente così scontati vanno a ruba. E se parliamo di Breit, Tommy Hilfiger e Bulova, c'è sicuramente da scegliere, sia che vi piaccia lo stile grintoso, quello più elegante, qui trovate sicuramente qualcosa che fa per voi, quindi andate da Gioielli Ballarin. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina. Vediamo che ore sono, 17:02 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

ha detto che anche lì chiaramente sta piovendo, quindi ci sono un po' di problemi organizzativi e c'è anche poca connessione, quindi vediamo se riusciamo magari a sentirci al telefono. Parleremo di Venezia, ma non della mostra del cinema, anche dopo, perché ci sono un po' di novità. Ma per quanto riguarda la mostra del cinema, tutti gli attori, i film, le attrici, tappeti rossi e cose varie le lasciamo ammesso a se riusciremo a fare il collegamento. Io prima ho guardato un po' le notizie, ho visto l'arrivo di Fiorello a Venezia e mi son detta: caspita, Fiorello è come il vino, invecchiando migliora. Io non me ne intendo di vino, ma so che si dice così.

Chiamo a rimanere in forma, a rimanere belli. In alcuni casi, per fortuna, c'è la genetica che aiuta. Gli uomini invece spesso diventano più affascinanti, non so se siete d'accordo con me, non sempre, però spesso, cioè tipo capelli bianchi. Per carità, per le donne non sia mai, adesso c'è qualcuna che li tiene, però dai, non è bello, almeno per me non è bello, io grazie a Dio ne ho 10 in tutto, però se ce li avessi, e anche quei 10 insomma cerco di nasconderli, camuffarli. Invece l'uomo, quando comincia ad avere i capelli bianchi, se insomma ha un certo look, se ha anche altre cose, altre caratteristiche, però è affascinante, mentre la donna non si può vedere, no? Per cui noi, insomma, è difficile, la nostra vita è difficile, non per questo, anche per altre cose. Faccio la vittima oggi.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Ehi ragazzino, bella la nuova canzone di Fred De Palma, l'abbiamo sentita nello spazio Out Now che vi fa sentire le novità e poi entreranno a far parte della nostra programmazione. Il tutto grazie a Planet Bike che vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino e poi anche i nuovi arrivi per quanto riguarda le bici elettriche. Andate a vedere, sapete che potete pagare con comodo a rate senza busta paga e ricordate che c'è anche all'interno di Planet Bike l'officina specializzata, riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, sottomarina.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

fosse l'unica alunna, prima ho detto non so se sarei contenta, nel senso che da una parte hai tutta la maestra per te, dall'altra un po' di pressione. Chi interroghiamo oggi? Chi vuoi interrogare? C'è solo lei, poraccia, per cui ti sentirai un po' sotto pressione, secondo me, bimba, però vabbè, alle elementari diciamo si è molto più tranquilli e beati, i problemi arrivano un po' dopo. Ma se vogliamo parlare di scuola e della nostra città, attenzione, perché il comune di Chioggia informa le famiglie che da lunedì 21 settembre prenderanno avvio i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Gli uffici della pubblica istruzione, in collaborazione con gli istituti scolastici e con i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi, stanno lavorando per garantire un avvio regolare e rispondere alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie. Se volete informazioni potete consultare la sezione novità e la pagina pubblica istruzione del sito del comune di Chioggia, quindi andate a vedere. Detto questo, la musica continua a quest'ora, come al solito musica del passato. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai grandi successi degli anni 80, 90 e 2000, in questo caso anni 2000. Sentiremo del 2009 Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind, e del 2010 Ne-Yo con Beautiful Monster.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina i Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
10: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Sola nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

non mi innamorerò, probabilmente avranno detto così Karol G e Bruno Mars quando hanno fatto la canzone insieme che tra poco ascolteremo, però prima Spetegules, perché sapete hanno fatto questa canzone molto romantica insieme e pare che sia scoccata la scintilla, per cui pare che si siano innamorati. Tra l'altro, cosa curiosa, Karol G si è data una sistemata, diciamo, da quando ha fatto la canzone con Bruno Mars, perché lei, insomma, è sempre stata molto molto vistosa, con, che ne so,

elegante, raffinato nelle sue canzoni, eccetera, però ho letto proprio poco fa che ha il vizietto del gioco. Certo, lui ne ha, voglio dire, però li butta, perché quando hai il vizio del gioco alla fine li butti veramente, come se aprissi la finestra e li buttassi. E ha avuto anche problemi in questo senso, perché poi aveva debiti e cose di questo genere, anche se li ha

farlo pagare, eccetera, eccetera. Insomma, ho rovinato tutto, vero? No, non è colpa mia, voglio dire, ho rovinato nel senso, prima abbiamo parlato, ah, che bello, hanno fatto la canzone insieme, canzone romantica, Se sono innamorati, poi abbiamo rovinato tutto. Dai, sentiamo la canzone. Karol G e Bruno Mars.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Love Your Smile, Shanice. Prima abbiamo sentito Lily Allen con Smile, un pomeriggio pieno di sorrisi grazie all'appuntamento con Unforgettable, in questo caso in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Andate a vedere, per dare una rinnovata alla vostra casa, le porte di design in vetro o alluminio. Sono di altissima qualità e con tante finiture di tendenza. Andate a vedere all'interno dello showroom Stile e Design, che trovate in via Madonna Marina, sotto Marina. Puntualissimi sono le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroVenetoEnergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

a connettersi, per cui tutto rinviato a domani. Andiamo a vedere però che cosa sta succedendo da quelle parti. Avevamo detto anche che avremmo parlato di Venezia, ma per tutta un'altra questione, poi magari lo facciamo. Ma adesso invece interessante, presentato un film su Elon Musk che dura 4 ore, pensate, 4 ore, ma penso che sia davvero molto interessante. Devo dire che è un personaggio che mi lascia sempre stupita e perplessa, quindi sapere bene la sua vita sarebbe interessante. Certo, 4 ore è stata una vita intensa, e decisamente è soltanto un pezzettino di vita, perché lui quanti anni ha? Una 50ina mi sembra, quindi ancora ne ha di anni davanti. E poi abbiamo parlato qualche giorno fa degli Oasis, ne abbiamo parlato anche con la nostra inviata speciale alla Mostra del Cinema. Venerdì erano alla Mostra del Cinema di Venezia per il loro film, e adesso esce nelle sale, quindi da oggi per una settimana si potrà vedere il film di questi due fratelli che hanno fatto pace, che racconteranno appunto il tutto. Mentre parlo sto cercando una canzone di Oasis, perché non era in programma di parlarne, però ne ho parlato e quindi la sentiamo. Don't Look Back in Anger, che è proprio il titolo di questo docufilm. Se vi piacciono gli Oasis, direi che non potete assolutamente perderlo. Adesso ci gustiamo la canzone.

Moving to the Sun, oltre a te, voce meravigliosa, perfetta la canzone per commentare la notizia che poi abbiamo dato prima del film su Elon Musk, perché canzone che viene usata spesso come meme praticamente di persone arrabbiate. Elon Musk è arrabbiatissimo perché vi parlavo di questo film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dura 4 ore, racconta la sua storia, ma lui non è d'accordo, si è proprio arrabbiato, sì, e quindi questo docufilm che fine farà non si sa, perché Elon Musk vuole intentare causa contro chi ha fatto il documentario, tale Alex Gibney, e quindi non so se lo vedremo. Vedremo un po' come andranno le cose. Il fatto è che questo film ambisce ad essere

che all'interno di queste 4 ore si vede, si capisce che Musk avrebbe influenzato le elezioni del 2024 a favore di Trump attraverso l'uso di satelliti. Pensate, ho cercato di capire esattamente di che cosa si tratta, ma l'approfondimento è veramente un po' troppo lungo e complicato, però poi cercherò di capire. Lui naturalmente non è d'accordo, Musk dice no, io assolutamente non ho fatto niente del genere, tutto questo è diffamazione, per cui parlerò con i miei avvocati. Questo ha detto, vedremo come andrà a finire. Se andrà a finire bene per il regista del docufilm, noi il film lo potremo vedere a ottobre nelle sale cinematografiche. Se esce, guarda, vado a vederlo perché sono proprio curiosa. E comunque, nonostante tutte queste polemiche, il film ha ricevuto una standing ovation a Venezia, è stato appunto presentato oggi in anteprima e a quanto pare è molto piaciuto al pubblico.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ancora della nostra città una cosa interessantissima. Infatti sabato 12 settembre alle 10 c'è l'inaugurazione del nuovo parco urbano Arena Duse in Viale Tirreno a Sottomarina. Ne abbiamo parlato molto quando era in fase di costruzione, adesso è pronto e quindi c'è l'inaugurazione, ripeto, sabato alle 10. È un luogo pensato per i bambini, le famiglie, i nonni, per tutta la cittadinanza. Ci sono giochi, si può fare sport, c'è tanta natura, quindi se volete partecipare tutta la cittadinanza naturalmente è invitata. Detto questo, l'appuntamento con Simply the Best è quello dedicato agli anni 80. Sentiremo Eurythmics del 1983 e Duran Duran dell'86.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jedis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

Genea con Care. Da Napoli ci spostiamo a Venezia. Abbiamo già parlato della mostra del cinema di Venezia, non siamo riusciti a collegarci oggi con la nostra inviata, però abbiamo dato un'occhiata a noi a un po' di novità e c'è una notizia che riguarda Venezia città e le persone che stanno a scappare perché è una città insomma difficile. Bella Venezia, no, ma non ci vivrei, come si dice, no? È sempre stato un problema, però a quanto pare in questo ultimo periodo gli abitanti sono sempre più in fuga, anche perché si deve convivere con i turisti che dicono sono sempre più maleducati, 53.000 turisti al giorno, pensate. E poi c'è il problema dei troppi affitti a breve termine, perché sapete che è un problema che sta arrivando anche qui a Chioggia e Sottomarina, però a Venezia ancora più sentito. Praticamente il numero di posti letto offerti ai turisti superano quelli dei residenti, per cui ci sono più turisti che residenti. Ma se vogliamo parlare ancora di Venezia e delle bellezze che offre, attenzione, perché c'è un appuntamento che spero di riuscire a non mancare questa volta, perché è da un po' che mi dico devo andare a vedere l'Amerigo Vespucci, devo andare a vedere l'Amerigo Vespucci e ogni volta mi scappa. Dal 2 al 7 ottobre sarà proprio a Venezia, la nave più bella del mondo, ci sarà la possibilità di visitarla, sarà ormeggiata a riva di San Biasio di fronte al Museo Storico Navale, quindi se anche a voi piacerebbe andarla a vedere, dal 2 al 7 ottobre l'Amerigo Vespucci sarà a Venezia.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Christopher Cross con All Right 1983 per questa canzone riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Per tutto il mese di settembre da Gioielli Ballarin avrete la possibilità di avere uno sconto del 20% sugli orologi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, quindi affrettatevi, sì, ci sono un bel po' di giorni, però vanno a ruba perché scontati del 20%, è un affare. Quindi Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina. Io vi aspetto domani, è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Riceri si ferma qui, buonissima serata, domani torno alle 16, baci a tutti. 19:02.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fascidan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
13: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Riala.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Riale.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo, rimani, ti prendo.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active.

0: centro a Storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. A Storia Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be a Storia.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
6: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
7: Il punto di ritrovo dei giovani.
6: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
7: Eurobar e Mora Mora.
6: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
7: Eurobar e Mora Mora.
6: Drink and food.
7: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gustati l'estate.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 11 settembre, ore 21, The Famous Soas Silo Band, musica popolare britannica irlandese, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 13, ore 21, Federica Bragaglia e Riccardo Tiberia, recital canto e organo, presso Chiesa Santa Caterina. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: Sembra strano anche a me.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Let's go. Sounds good.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

condition, and it was dark. The Lord was our light.

l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.